0: giornali muovono a imprese diverse. Hanno roseo il viso e labbra vivide e piene. Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso. Ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto. Solo un po' più stanco e il vestito era quello di sempre. E le scarpe erano quelle di sempre. E le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.

tavola piano, lascia un bel mondo dal colore vai, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, te guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.